pensi sia lì, allenare, video allenare, avevo guardato se cantanti John Cuore me le canti, e da una chiesa, il sindaco, a pigliare dove si anche, ma tutto John Cuore muore, e da questa tutta, ma come potenza, ma John Cuore me le canti, John Cuore usasse, mi vai, in piena casciuriao, organizzica, onda la chiesa, ulti mettevano nec, mi diceva che ne avrò tamme che anche e da cantanti di che compositori di chitarrista e a rock e cool e a America Rap un verdano di santo siamo tutti in avanzatori io ti avessi urte a sbammarci a navigliavo con dei cani un gaone per canero asco a ratta di vai e da santo muore folcaso di vai un barullo tutti in avanzatori e che con discografici a potenti e che era un ec e da un che parcato santo santo in America un fuller che ci comincia a venire subito vai bene vai e da Bertanga nel classico asco in Giagonec virtù in Veranore da oggi tu non cantava da divides ma c'è su te con cantite da e stanno ma c'è su ne pare che va tondo tutto in danna e da di arrepenti va a putto muore va e oggi a cipi vai già che tanti anni titolo c'è un cantiasco un guignac e